0: dopo d'ascoltar quell'uccellino, noi siamo qua un'altra volta col programma Nostra Terra e Nostra Gente, qua in studio da Radio Oeste, che noi andiamo a gravare, magari, no? Andiamo a gravare per questo sabato, grazie che mi ha aiutato il Christian Kaiser, che mi ha aiutato per noi gravare, perché un coi siamo là in Palma Sola, nella grande festa italiana, e anche i gruppi italiani, Bella America, Micce da Canturia, Tocchettin della Italia, e Isella, tutti loro altri che se casa quei che vuole ascoltare, allora abbiamo il programma a gravare. Una buona sera del Magero.
1: Buona sera del Christian.
0: Proprio il Christian non parla poco italiano, ma il bel che ha imparato a dirgli una buona sera per tutti, no? E adesso come noi andremo bel che ascolta la prima musichetta, vanti di mollare un'altra, mi conto una storietta di un colono che laurea una domenica di mattina, ciò e passa un prete là, ta strada, dove che l'era driu laurar, il prete ha detto: buongiorno paron, save mia che il signore il ha fatto il mondo in 6 giorni e tel settimo il ha descansato. Ah prete, mi so sì, ma sol che lui ha finito in 6 giorni e mi non ho mia finito ancora per quella che la ora un coi. Se ga defendesta pulito, no? Adesso con questa non tremolemo n'altre due musichette che viene fuori: Angiolina, Bella Angiolina, e dopo Romagna Mia. E allora,
1: Zoscarpon.

nostra gente che un coite questo sabo che mo grava. Un saluto anche al Valmir Bonnatto, che tante volte il ga cantà insieme con altri, o Leno, e anche al dire a nonna Lourdes, o Edineia Rose, il mio fratello o Nelson Vilmar de Brito, e a comare Isa, e anche al Domingo Tacca e a Lúcia, e il nostro companheiro Malutin, la sua compagnia di descanso, e anche il Bassetto che un coi nel mio lavoro è le casa per ascoltare nostro programma che gemo grava, né Bassetto? E un toso il commenta coi amici, dopo che ho fatto 18 anni go mai parla col mio pupa, ma guarda solcio che brutta roba, no? Gave briga tanto così, ta? No, no. Le che ho fatto 18 anni giri e mi pare l'endato spasso giri l'altro. Oppa, dopo di questa non ti ascoltiamo un'altra due musichette italiane che vien fuori mi son tutto malciappà, poaretto di me, no? E dopo, bella morettina. E allora, Zosca!

avanti col nostro programma Nostra Terra e Nostra Gente e dirgli per quei che partecipa insieme con altri quando femo il programma al vivo, anche a quei che piace di ascoltare, che sabbo che viene giorno 25 noi andiamo là del pesche paghi do maggiero col programma al vivo. Nossos patrocinadores, Esquadrias Jungs do Albino, também do seu jeito, da Edela e da Zenaide, no lado da Rádio Oeste, Marcenaria São José.

andiamo avanti col programma Nostra Terra e Nostra Gente. Un'altra volta dirgli che il gruppo Talian Bella America è semmo una festa in Palma Sola, anche al gruppo Tocchettin dell'Italia, amici da Cantoria. Un saluto per tutti gli altri, quei che zendate, quei che se casa, che ascoltano altri. Un saluto anche al santo da Irasilda, di San Valentino, Domingo dalla Pozza, nostro compagno, famiglia Casa Grande, Bertussi la Dovorà. Grazie a altri che sappiamo che gli piace di ascoltarlo altri. Maron fan, noro bar che le pecca, guarda il cassettin che genè un bocconin, dammi a me che son piccinin. Così che gemo insegnare ai fioi, che a parte i dei, e si insegna a parlare parole italiane. E anche si insegna madenel, pirocel, panza longa, tiraotti, coppa pedò. Con questa noi andiamo avanti col programma e ascoltiamo tutte e due musiche italiane, le ultime del momento italiano, che le Vita Buona e dopo Marietta Tu Sei Bella. E allora Zoscarpon.